0: Kiza badrima ho jinda two fingers basa shini hao. Mutoma wila bao koste di tao. Kiski mama kiza badrima ho jinda two fingers basa shini hao.
1: Iporota plaka reza sanas babak zaren sakat.